0: Dunque va saluto a tutti, arca i monti, taglia i flutti,
1: stallo larga, taglia enigmi di Turandot.